Alla tapi kimin. Aroci che la tua semi. Rahosha musi. Bulle la ne hai

0: Avanto Piero Cattivo, come rani e Haparsa Ultimo Giornale. Non è tutto l'anno di Ranguriani, le volampa e poliagno. Buonanotte.
1: Così sempre progettando un'isamica. Buonanotte.